0: Ma guarda questo gatto che ti segue come un cane.
1: Via. Guarda, lì c'è il raffichino.
0: Andiamo?
2: Com a sua companhia, somos mais Covilhã. Rádio Covilhã.